0: UCAP FM.
1: Nangien di luma dello di penta abdaj. Basayir sadi badin julle janum maj. Nangien di luma dello di